Dio mia, in gondo e ca, l'altra sera gomena. Al piacer la poveretta, la sai muta in dormenza. La dormiva su sto braccio, mi ogni tanto la svegliava, mi ogni tanto la svegliava.